0: eso. Pero eso no.
1: C'è una che siamo vigliaicito, vigliaicito, sapere, mischincerispa, quasi, hai una mancia in paragone che c'è con anticipi. Che hai quintaglia, che hai quintaglia, che ho tercamo scai, che ho gasdei, ari, ari. Mischincerina che c'è un topitato, dai, mischincerina che c'è, mischincerina che c'è.